0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Brown eyes. C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss. Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Una buona giornata e bentrovati in Medio Oriente. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per Gaza. Il presidente Trump ha affidato il suo avvertimento per Bibi a un'intervista a Fox News. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha detto, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Ma il premier israeliano frena sul piano di pace e ribadisce che non ritirerà le truppe dalla striscia di Gaza fino al completo disarmo di Hamas. La guerra russo-ucraina: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti, mentre un raid russo condotto nella notte contro Izium, città della regione di Kharkiv, ha provocato 5 feriti, tra cui un bambino di 9 anni. Sul piano diplomatico, la Russia ha minacciato conseguenze nei confronti del Regno Unito dopo le indiscrezioni sull'uso da parte di Kiev di droni di fabbricazione britannica per colpire bersagli in territorio russo. Veniamo in Italia con la cronaca. Rintracciato un furgone in Sicilia, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina, trafugate dal museo di Cascina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme e sul perché, nonostante siano scattati, non sia partita l'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Si indaga sul movente del femminicidio-suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni avrebbe ucciso l'ex compagna di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara in provincia di Venezia, per poi togliersi la vita impiccandosi. Sulla dinamica dei fatti gli investigatori mantengono al momento il massimo riservo, ma secondo quanto si apprende la donna aveva denunciato l'ex compagno, nei confronti del quale era scattato un ammonimento ufficiale da parte del questore di Venezia, oltre a provvedimenti di allontanamento. Giallo a Roma sulla morte di un ragazzo di 24 anni deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito nel quartiere Tor Sapienza. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un'arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al Policlinico Casilino, ha perso la vita dopo il ricovero. Si cerca l'aggressore. Lo sport, calcio: si è chiuso il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia con le ultime 4 partite. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori, il Sassuolo liquida 3-0 il Cesena, vittoria e passaggio del turno della Cremonese 2-0 ai danni della Sampdoria. Con lo stesso punteggio si qualifica anche il Palermo contro il Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Se durante l'estate ti sorprenderai a dire: questa la racconterei a Max e Max.

0: Kids su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Ci siamo noi mattinieri, Max e Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Versione chiaramente Kiss Kiss Play Summer, quindi diamo grande spazio alle vostre storie, ai vostri racconti di quest'estate che continua, e continua anche dal punto di vista climatico. Si sono abbassate un po' tutte le temperature in Italia, leggevamo piogge in alcune regioni. Ne vi parliamo da una solata Calabria, dove nella notte c'è stato un po' di pioggia, mi sa, da queste parti.
1: Sì, vero.
0: Però adesso c'è il sole, devo dire, il parco si è già riempito.
1: Però l'aria è un po' rinfrescata.
0: Sì, si sta meglio.
1: Bene.
0: Temperature più miti, quindi anche l'ideale per fare un tuffo in piscina.

0: per quanto ci riguarda, però insomma, voi come siete messi? Raccontateci un po' di voi con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggevo che intanto gli psicologi vanno tanto, gli sportelli degli psicologi, gli sportelli d'ascolto arrivano, sì, anche nelle scuole. Questa è una cosa bella, mi piace.
1: Questa è una cosa, una buona iniziativa.
0: Funzionano
1: questa.
0: Tanto le app anche per i consigli, per chi per esempio può soffrire anche un po' della sindrome da rientro.
1: Allora, io quando andavo a scuola alle superiori c'era la psicologa, tu potevi tranquillamente andare da lei e sfogarti. Vabbè, sai, aveva il suo piccolo studietto. È utile.
0: Cioè, tu parli di 40 anni fa, non è che è la stessa cosa.
1: 40 anni fa. Ho capito.
0: Ma sto scherzando.
1: Ah, ecco.
0: Allora, per dire, è bello, sono belle queste iniziative.
1: Molto.
0: Poi mai bisogna aver vergogna di dire, sai, voglio un consiglio da uno psicologo, ma perché mai? È una cosa giustissima. E mi piace il fatto di leggere queste statistiche, che sono sempre più anche ragazzi a rivolgersi ad esperti che ti aiutano, ti danno consigli, sì, su come relazionarti soprattutto con gli altri.
1: Soprattutto allora, nei giovani serve
0: a tutti noi in realtà, perché pensiamo, sì, a volte di essere invincibili, ma non è così,
1: no.
0: E quindi anche quando siamo molto sicuri di noi stessi, a volte il consiglio di un professionista esterno alla nostra vita può aiutarci tanto. E uno degli argomenti che vorrei sviluppare in quest'ora riguarda appunto il fatto che siamo per fortuna più attenti a queste cose, e poi tra poco sentiamo anche tutto ciò che riguarda la vostra estate, come prosegue. Cioè, siete un po' da in apertura abbiamo detto, c'è l'effetto jet lag, ritornare a orari come se avessimo attraversato le fusi, ma magari siamo stati in vacanza
1: con orari diversi, alzate diverse, certo.
0: Allora, siete tornati a lavoro in questi giorni, com'è andata? Raccontate se volete con un messaggio qui
1: 347 490 0042.

0: diventa irrecuperabile su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, un sacco di ascoltatori ci raccontano della loro giornata, come va questo martedì, ne sentiamo un paio, pronto?
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Radio Kiss Kiss da Toronto, Canada.
0: Capito? From Toronto, Canada. Toronto. Ci salutava solo 6 ore di fuso, ci sono, e sono le 3 della notte lì.
2: È ancora sveglio.
3: Buongiorno Leti e Max.
2: Ciao.
3: Al lavoro almeno fino alle 14. Buona vacanza a chi è ancora in vacanza, godetevela.
0: Oh, bello, pronto.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Sono Giovanna da Bracciano. Io sono in vacanza da una vita, ecco. Perché 8 anni fa ho dato le dimissioni da un lavoro che non mi piaceva più, e posso dire, bello così. E se ci sono momenti di noia, assolutamente, me li prendo tutti dopo che ho corso per 25 anni. Però a proposito delle vacanze, quelle che si fanno d'estate solitamente, sì. Anche io la penso come Max,
0: oh,
4: perché
0: brava.
4: Per me piace partire, fare vacanza, però poi mi piace tanto ritornare a casa.
2: A casa.
4: Quindi starei sempre a partire e a tornare.
0: Capito? Va bene.
4: Ciao ragazzi, chissà a tutti, buona giornata.
0: Quando tornate avete quella sensazione come se tutto fosse nuovo? Guarda,
2: no,
0: questa,
2: no.
0: La signora ha cambiato i fiori sul... guarda! A me capita sta roba, ma hai visto che strana,
2: no.
0: La strada è cambiata. Sono le 4:16 a Toronto, in Canada.

0: Chissà te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chissà te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: La canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Non ho salutato la regia.
1: Già, allora Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterna.
0: Lo ricordiamo, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza, al cuore della Calabria Ionica. Vi parliamo da questo parco meraviglioso che ci ospita, e saremo qui per tutto il mese di agosto, fino al 30 di agosto, poi dal 31 riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Ci state raccontando però di voi, della vostra estate, come prosegue. Pronto, chi c'è?
2: Ciao, siamo Luca e Gloria e stiamo tornando dalla Calabria.
1: Vedi? Loro tornano, quindi hanno finito le vacanze.
0: Quando si torna dalle vacanze si porta dietro sempre con sé un souvenir. Avete preso cose, che ne so, da mangiare o
1: gastronomiche?
0: O la classica calamita da mettere sul frigo?
1: Io porto sempre entrambe.
0: Quando vieni via dalla Calabria, la bomba, abbiamo detto, questo vasetto che contiene dei peperoncini del peperoncino piccantissimo, che va messo su tutto.
1: Pasta, ti piace il piccante.
0: Perfetto. Oppure che fai? Non vai via con un po' di soppressata, un po' di
1: anche
0: quella dolce o piccante, insomma, vabbè. Quindi prodotti da mangiare o gadget? Pronto, chi c'è?
3: Ciao,

0: un bacio.
1: Ciao, un bacio. Saluto, grazie. Aveva questa deliziosa R blesa.
2: Sì. R blesa.
1: Blesa. Cioè, è una R ingoiata. Mentre la R moscia diventa la R di Roma, diventa la B di Verona, Voma. La R blesa è quella un po' ingoiata.
2: E poi dipende come metti la lingua, giusto?
1: Sì. La postura della lingua, hai ragione. Ne parliamo un'altra volta. Questa è Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: Niente, la canzone di Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, abbiamo un po' di storie, i nostri ascoltatori. Pronto, chi c'è?
2: Ciao a tutti, siamo Gianluca e Giorgia.
1: Ciao.
2: Direzione casa, rientriamo dalle vacanze, siamo stati a Tropea e anche noi abbiamo preso tutti i prodotti tipici della Calabria, tra cui la famosissima cipolla rossa di Tropea.
1: Ah, che buono.
2: Un abbraccio a Radio Kiss Kiss.
0: Hai pronto? Chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Invece noi stiamo scendendo giù in Calabria. Ho sentito adesso un vocale che dei signori vengono su. Invece io sto scendendo nella mia amata Calabria.
1: Oh.
3: Kiss Kiss a tutti e buone ferie ancora che li deve fare.
1: Kiss Kiss a te.
3: E buon rientro a tutti quanti.
0: Oh, grazie ragazzi. Allora devo dire, voglio salutare anche. Ne abbiamo un altro? No, perfetto, ci fermiamo però per i messaggi, tra poco sentiamo gli altri. Volevo salutare Alessandra che ci ascolta invece dalla provincia di Venezia, ci ha scoperti da poco, grazie per la compagnia che mi fate, siete una radio bellissima. Quando ci sono nuovi ascoltatori c'è il momento ruffiano, capito?
1: Certo, mi piace.
0: Quindi
1: grazie,
0: dobbiamo,
1: un abbraccio.
0: Ringraziare in particolar modo. Mettiamo la musica più bella, poi sono anche un paio di notizie da commentare insieme dove vi coinvolgiamo proprio per dirci la vostra.
1: Sì.
0: Un pensiero va sempre a chi sta a lavoro in questo momento.
1: I lavoranti.
0: Ragazzi, ma parlate sempre di vacanze, noi siamo a lavoro, è vero, e quindi tra poco approfondiamo la questione lavoro e lavoratori nel mese di agosto su Kiss Kiss.

0: See You, Chucky Banks. A proposito della See You, ti vedo e vedo che sei in forma, la Leti ha superato la prova costume. Sulla prova costume ci arriviamo tra poco.
1: Certo.
0: Ci sto mettendo tanto impegno per superarla anch'io, perché la mia è ancora in corso, ma ne parliamo un'altra volta. Mettiamo adesso la canzone nuova su Radio Kiss Kiss Camerad, si intitola Love Sober.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Su Radio Kiss, lì città in estate diventano anche set a cielo aperto, no? Ci sono tante film fiction che vengono girate proprio in questo periodo. Noi vi parliamo di solito dalla sede romana di Kiss, e devo dire, vabbè, la capitale è un set a cielo aperto tutto l'anno, ma devo dire in questi giorni anche il comune di Milano ha concesso 414 autorizzazioni per riprese fotografiche, televisive, pubblicitarie,
1: cinematografiche.
0: Quindi per capire il dato, in tutto il 2025 erano state 562.
1: Sì, diciamo che ha pesato anche l'effetto delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Pensa che alle quali erano collegate 184 richieste di queste 414.
0: No, è bello, le città diventano set a cielo aperto, dunque questo che cosa vuol dire? Quando ci sono così tanti set vuol dire tanta gente che lavora.
1: Piazza Duomo, Brera, Cappella, il Castello Sforzesco, la Galleria, bellissimo, i luoghi più richiesti sono
0: stati. Da riprendere anche per scene cinematografiche, le produzioni stanno utilizzando anche il Parco Lambro, leggevo la biblioteca, insomma tanti posti che poi vengono riportati, raccontati nei film anche internazionali, che vuol dire, insomma, viatico per il turismo, l'abbiamo già visto con l'Odissea.
1: Ma tu ti immagini una città raccontata di sole cartoline o di sole fotografie?
0: No, ma più che altro.
1: Che romantico, che bello.
0: È proprio l'indotto che ti porta al cinema in questi casi. Facevo riferimento poco fa all'Odissea di Nolan, che in sala, soprattutto per chi può vederla in IMAX, no? Dice che ti trasporta tantissimo questo tipo di tecnologia al cinema. Però i luoghi dove è stato girato appunto l'Odissea sono visitatissimi, per esempio mi vengono in mente Famignana e così via, discorrendo tutte le località, anche Ostia, no?
1: Adesso
0: ci sono tanti turisti che arrivano in Italia per visitare le bellezze appunto raccontate in un film, va bene? Che c'è?
1: No, Ostia, Roma, nel senso, per chi non conosce Ostia, stiamo parlando di Roma, provincia di Roma. Vabbè, è ovvio.
0: Sì, che è vero, è proprio la Leti precisa.
1: Sì, certo.
0: Va bene, ci sono scene da film che vorreste vivere nella realtà, almeno visitarle, se volete raccontarcelo, vi aspettiamo. Vi leggiamo tra poco su Radio Kiss.

0: Dimanche, mini pill, cioè domenica mezzogiorno in punto. Che cosa fai tu domenica mezzogiorno in punto, Laleti?
1: Sono in onda. Siamo
0: vero,
1: in onda.
0: È vero, siamo qua.
1: Siamo buongiorno. Qua. Buongiorno. Siamo in diretta.
0: Allora, intanto ci godiamo questo sì. Martedì 18 di agosto in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, Max Poli, Laleti. Siamo quelli dei mattinieri, no? Dalle 5 sì. alle 7 di solito, dal 31 torniamo nel nostro orario.
1: Il nostro loculo, 5-7.
0: Ad aprire la giornata di Kiss Kiss con molto orgoglio. No, perché ci sono tanti ascoltatori che ci seguono mattina presto e dice: ah, siete in orario comodo, noi ci alziamo comunque presto. Il 31 d'agosto torniamo a quell'ora, all'orario nostro, quello sì, che amiamo. Sì. D'altronde. Pronto?
2: Martinieri, buongiorno. Alex da Bergamo, io ciao. Lavoro tutto il mese d'agosto, quindi non si molla. Beato chi in ferie e Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: E godrai delle ferie quando gli altri tornano al lavoro, mettiamola così. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Max, ciao Leti, ciao Antonella e Massimo, il ritorno da Napoli. Abbiamo fatto un weekend breve e ci siamo riportati a casa.
1: Cosa?
3: Le mozzarelle di bufala, che ne vale la pena, e certo. I vari dolcetti. Kiss kiss a tutti.
1: Avete fatto benissimo.
0: Lo diciamo prima, no? Cioè, le vacanze sono belle anche perché si torna a casa non solo con la calamitina, che è un classico, no. E che fai? La calamita la mamma non la porti, però i prodotti tipici secondo me sono i souvenir più belli, sì. Anche se poi, che ne so, la mozzarella provata, che ne so, a Battipaglia o che ne so, a provincia di Caserta, quelle per citare le zone più famose, non è mai buona come quella che mangi sul posto, è sempre così, no?
1: Ti viene... Ma perché sul posto la tengono proprio la temperatura adatta, sai, hanno tutte le tecniche, è normale, no, però è buona.
0: Partiamo dalla Calabria, che torni dalla Calabria col peperoncino, come buono qui provare i prodotti tipici, i salumi di qua, non è buono a casa, magari è meno buono, mettiamola così. Vabbè, insomma, sono sensazioni che viviamo, in realtà poi cambia davvero poco. Allora, raccontateci un po' come è andato il rientro, se siete tornati o se le vacanze che ancora dovete farle o se non se ne parla proprio. Dai, leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Dance Monkey, che per molti ricordo quando ci richiedevano le canzoni, accade sempre. Ah, lavori sì. Alla radio, ci fai ascoltare Muffami?
1: Muffami, è vero. Perché sì, cioè tu dici, mi sembra Muffami, Muffami, Muffami.
0: Canta Move For Me, Dance Monkey, le canzoni di Tom Sendai, sì. No? È una canzone che ci mette sempre allegria. La musica più bella su Radio Kiss Kiss, non solo le canzoni del presente, ma anche del passato. Vi regaliamo, ecco, le canzoni che evocano ricordi, come questa che sta per arrivare. Nel 1995 cosa facevate? Forse un ricordo ve l'accende la canzone che arriva adesso di Alanis Morissette, Ironic.

0: siamo arrivati alle 11 in punto di questo martedì 18 di agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Buongiorno a tutti, buon martedì mattina. Siamo diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Sì. Saremo in diretta da questa location meravigliosa fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui in esterna con noi.
0: Insieme fino alle 13 ci state raccontando della vostra estate, come prosegue, siete a lavoro, siete tornati alla normalità, ancora dovete godere delle ferie, delle vacanze, non l'avete mai fatte, siete lavoratori in questo martedì, qualunque sia il vostro status, condividete con noi il primo pensiero di questa mattinata, se volete. Intanto c'è la musica più bella e poi vi sentiamo.

0: Su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, 9:13, provincia di Cosenza, 9:13 insieme. E per tutte queste due settimane, belle piene, intense, settimane anche di rientri. Salutavo prima Mirella dalla provincia di Bergamo, che ci chiedeva: ragazzi, ma se torno in vacanza lì in Calabria, faccio in tempo a salutarvi? Certo,
1: siamo qua fino al 30. Poi dal 31 rientriamo nel nostro loculo dalle 5 alle 7.
0: Però io sorridevo, divertito. Sì. Se faccio in tempo a tornare, se puoi gestire così liberamente le partenze,
1: insomma,
0: le
1: ferie, sì.
0: Sei fortunata, quindi complimenti a te. Poi abbiamo un sacco di temi che sono venuti fuori quest'ora, quest'ultima ora, che verranno fuori più che altro, perché leggevo un paio di approfondimenti, un paio di notizie arrivate poco fa. Per esempio, le amicizie che si fanno in estate si riescono a portare avanti anche al rientro? Non dico gli amori, allora, ma le amicizie.
1: Se sei nella stessa città potrebbe accadere una cosa del genere. Certo, in città diverse è difficile.
0: Sapete perché? Perché poi di solito quando conosci delle persone in determinati contesti sono totalmente diverse poi quando sei fuori da quel contesto dove l'hai conosciuta, no?
1: Sì.
0: Cosa che conosco: l'avvocato, l'ingegnere in vacanza dove ci divertiamo, poi se lo incontri sul posto di lavoro
1: in un'università, magari neanche lo riconosci.
0: No, parla, non mi riconoscete magari dall'aspetto, ma magari
1: qui siete visti solo in costume, ho capito.
0: Però non riconosci anche l'atteggiamento, cambia tutto l'atteggiamento di tutti. Insomma, avete riuscite a coltivare le amicizie maturate in estate durante una vacanza? Se l'avete fatto, raccontateci com'è andata, se volete, con un messaggio vocale di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Con Max e la Leti insieme fino alle 13.
2: Che

0: distanza diventiamo amici con le persone che conosciamo in pochi giorni, ma
1: certo,
0: quelle persone una volta tornate in città sono davvero le stesse? Noi siamo davvero gli stessi? Succede, ma a tutti noi, no?
1: Sì, succede a tutti noi, però io sono di un altro proprio tipo di pensiero, nel senso che a volte quella determinata persona che conosciamo in quel momento, ok, che può essere in estate, lavoro o qualsiasi altro contesto, è perché in quel momento tu hai bisogno di quel tipo di persona, poi magari poi ecco passa quel momento e ognuno riprende la propria vita.
0: Ma addirittura, insomma, se ci siamo trovati così bene in vacanza, attenzione, non parliamo di amori, parliamo di relazioni tra amici, conoscenti.
1: Sì, sì, certo.
0: Anche se una coppia che conosce un'altra coppia, ci troviamo benissimo in vacanza, ci ritroviamo in città e non è più la stessa cosa. Avete mai vissuto una cosa di questo tipo? In ferie succede questa cosa curiosa, no? Conosci qualcuno la mattina in spiaggia, sì, la sera state già cenando insieme, dopo tre giorni sembra che vi frequentiate da una vita, ci si racconta tutto, si ride, si fanno programmi. Se a settembre ci vediamo sicuramente, ti vedi gelo.
1: Ma sì, perché ripeto, secondo me ci sono proprio le persone, le incontri quando tu ne hai bisogno, incontri le persone del tuo stesso tipo.
0: In vacanza è tutto il contesto diverso, torniamo al lavoro, gli orari, i figli da accompagnare, il traffico, quell'amico così disponibile, simpatico, leggero, risponde al messaggio quattro giorni dopo, sempre se risponde. Leggevo anche un articolo pubblicato su un giornale di psicologia che parla di amicizie e viaggio. I legami veri, ma spesso legati, leggo testualmente, alle situazioni in cui sono nati, ecco, finiscono lì. In vacanza siamo più liberi, curiosi e disponibili, condividiamo luoghi nuovi, pasti imprevisti e anche molto tempo. In città tornano, diciamo, le abitudini, le responsabilità e anche una versione diversa di noi stessi, quindi riguarda tutti noi. Però è vero anche che da molti possono smentire queste cose,
1: cioè, certo,
0: dalle vacanze abbiamo conosciuto delle persone che sono diventate dei grandi amici. Com'è andata?
1: Tu ne hai un paio così, comunque sbaglio, Gianmarco, tu l'hai conosciuto,
0: mio amico
1: in
0: Gianmarco,
1: vacanza,
0: conosciuto in vacanza, ed è rimasto amico per la vita, uno dei miei migliori amici, quindi, però è veramente rara questa cosa. Dai, raccontateci la vostra esperienza con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Amori esclusi, le amicizie in vacanza sono durate o no?

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
7: La musica più bella.

0: Martin Crescent, Partenopes con Serena Blancali e The Colors su Radio Kiss Kiss. In vacanza, sì, c'è stata una sintonia. Vale la pena provarci tra amici, un luogo facilita l'incontro ma non inventa completamente un legame, no? Quindi vi è accaduto in vacanza, avete conosciuto una coppia, amici, che ne so, un ragazzo, la ragazza, non parliamo di amore, parliamo di amicizie.
1: Sì, sì, parliamo di potevano, semplici amicizie.
0: Sono continuate dopo le ferie oppure quello che si fa in vacanza resta in vacanza? Cioè alcune amicizie, parliamoci chiaro, parlano, cioè funzionano. Perché restano in vacanza, no?
1: Eh certo, quindi, quello che dicevo, vabbè, io, magari è in quel momento.
0: Che vale la pena adesso. Certo. Poi ti incontri fuori contesto, queste persone non è più la stessa cosa. Pronto?
2: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sì, noi siamo due ragazzi campani che hanno casa in Calabria.
1: Sì.
2: E data anche la vicinanza, per fortuna riusciamo a mantenere le nostre amicizie estive, soprattutto con gli autoctoni. E infatti durante l'anno ci rubiamo qualche weekend per continuare a coltivarle.
1: Che bello.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Pronto, un altro, senti.
3: Un'amicizia trentennale, sì, nata in una località di mare, in Calabria praticamente, tanti anni fa da ragazzo.
0: No, Calabria,
3: ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, siamo ancora migliori amici.
1: Ah, vedi che bello.
0: Resistono le amicizie, va bene, no, giusto perché leggevo anche un po' di messaggi, vedi, abbiamo conosciuto una coppia in campeggio di 10 anni fa, viviamo in città diverse, ma ogni estate organizziamo una settimana insieme. Alcune amicizie hanno bisogno del costume per funzionare, vero Paola da Torino?
1: In vacanza sembravano simpaticissimi, li abbiamo invitati a cena a casa e hanno passato la serata a criticare tutto, anche il parcheggio, Stefano da Roma.
0: Vedi, ma in alcuni casi non va bene, continuate a raccontarci le vostre esperienze, amicizie fatte in vacanza, vi leggiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: La coppia discuteva su cosa mangiare a sera. No, non c'ho il ristorante, non so cosa fare. E allora lei si stufò che mangiamo fuori. Ma prenota. E da lì è nato il disco che
1: vado abbiamo. Via. Ok, ciao. A domani.
0: Sono i titoli un po' travisati, capito? Va bene. Allora, si vede che siamo quasi sì. All'orario di pranzo, mezzogiorno e 32, fame. State ascoltando Radio Kiss Kiss, siamo sì. In diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 e lo saremo fino alle 13, che ci stiamo raccontando un po' delle amicizie nate in estate, no? Che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano, è bellissimo, che bello sarebbe vedersi fuori anche da questo contesto di vacanza e invece succedono cose come questa.
2: Ciao Max, ciao Leti, ciao. Sofia da Bologna. Amicizia in vacanza per ben due volte, dopo che sono venuta a casa a mangiare, bere, ridendo, scherzando, non si fanno sentire più.
0: Che cosa gli hai preparato? Qualcosa che non hanno gradito? Hai messo il Guttalax nel cibo, che sono andati in bagno per ore, probabilmente si saranno offesi. Ma un menù non all'altezza, non lo so. Effettivamente non sempre certe amicizie nate in vacanza finiscono bene.
1: Poi c'è Enzo che dice: noi stiamo a stento, salutiamo gli altri, viviamo la nostra settimana di vacanza godendoci i nostri figli, io e mia moglie. Le amicizie in vacanza non durano nemmeno appena si esce dal villaggio.
0: Capito. Vabbè ragazzi, succede anche questo, succedono queste cose, però poi vedi c'era anche testimonianze all'opposto.
1: No, è sempre così, sì, belle le vacanze in compagnia, ma poi ognuno a casa propria. Federico da Milano.
0: No, poi in alcuni casi c'è un altro rischio, cioè invece quelli che sono gli amici in città e poi ci vai in vacanza, lì c'è un altro stravolgimento che può, cioè, altre sorprese che possono stravolgere un'amicizia consolidata. In città ti ritrovi a fare vacanze insieme.
1: Volete sapere il segreto per andare d'accordo? Case separate.
0: Ecco, è fondamentale, è vero. No, ma anche se fai case separate, perché tu tu pensi di poter fare delle cose insieme e poi ti accorgi con la coppia con cui vai d'accordissimo in città, invece in vacanza è meglio di no. Ecco, ne parliamo magari tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Un fantastico buio lì giù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Pasco, il blues della chitarra sola su Radio Kiss Kiss. In vacanza ho fatto un'amicizia bellissima che mi porto anche a casa, però c'è anche il percorso inverso.
1: Sì.
0: Parto con amici che poi non restano tali in vacanza, ma ne parliamo tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova, Olivia Dean, Baby.

0: Mezzogiorno e 40, questa è Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperlo ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buona altrove ma meno caldo. Nel pomeriggio ancora locali focolai temporaleschi al sud, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata episodi di instabilità residua sulle stesse regioni, sarà più asciutto altrove, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 27 e 35 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: amicizie, quindi amicizie che però spesso e volentieri riportate in città non hanno lo stesso effetto che abbiamo riscontrato magari su un posto dove ci si diverte, si è spensierati. E stiamo esplorando adesso l'opposto. In vacanza dunque può succedere di conoscere una persona la mattina e raccontargli mezza vita,
1: certo,
0: entro sera, e poi torni in città, provi a rivederla e scopri che insomma senza spiaggia
1: non è la stessa cosa, certo.
0: Senza tempo libero è diverso. Ma esiste, dicevamo, il percorso opposto, forse ancora più pericoloso. Cioè parti con un amico confermato di una vita.
1: Di 30 anni
0: che
1: magari.
0: Frequenti, sì, sì, da 20-30 anni, scopri che mette 6 sveglie, occupa il bagno per un'ora e dice sempre per me va bene tutto, poi boccia ogni cosa che fai, no? Quindi insomma succedono anche di queste cose. Quindi esploriamo questo percorso qui.
1: Sì.
0: Cioè con amicizie consolidate durante la vita di tutti i giorni, in vacanza però questa amicizia si distrugge per abitudini diverse. Sentite lei.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io ho abolito le vacanze di gruppi o amici. Viaggio di laurea.

0: quattro amici, quindi eravamo 8 totali, e anche lì ci si litigava per il bagno, per svegliarsi la mattina. Avevamo solo due macchine, quindi toccava aspettare sempre l'ultimo di turno, quindi assolutamente no, d'ora in poi vacanze solo io e il mio compagno, che ci troviamo assolutamente in sintonia.
1: Ma ciao, guarda, stessa esperienza, infatti io da oggi dico sempre: vacanze, case separate, macchine separate, si dice già dall'inizio. Se ognuno vuole fare una cosa, si è indipendente.
2: Ecco, questa può essere una premessa valida da fare con amicizie consolidate durante la vita di tutti i giorni. Andiamo in vacanza insieme, però può essere un'ottima cosa.
1: Però dobbiamo essere indipendenti. Se una cosa da fare insieme, bene. Se no,
2: obbligato a fare quello che vuole l'altra coppia. Questa sarebbe una premessa importantissima, perché poi sono veramente scoppiate coppie belle consolidate di amicizie, storie che durano da una vita. In vacanza addirittura c'è chi ci racconta che è arrivato alle mani, dice: mai avrei pensato di prendermi a botte con il mio miglior amico per colpa poi fra l'altro delle ragazze, scrive. Non si deve arrivare a tanto, no. Assolutamente, però capiamo che insomma queste cose possono succedere. E allora raccontateci anche: oh ragazzi, ho capito che gli amici sono amici, ma guai a portarseli in vacanza. Vi è successo qualcosa? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Dai, vediamo e l'ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss con Max Laletti fino alle 13.

0: Lonely Dancer su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Max Poli,
1: le liti.
0: Allora, le amicizie nate durante un viaggio possono svilupparsi molto velocemente, abbiamo detto, perché ovviamente viviamo esperienze, certo, nuove, condividiamo imprevisti, siamo anche, diciamoci la verità, in vacanza anche più disponibili con nuove persone ad aprirci. Tornati a casa però quel contesto scompare, dicevamo.
1: Beh, sì, normale.
0: Quando partiamo invece con gli amici di città accade il contrario, il tempo condiviso aumenta, e anche tanto, e insomma non ci vediamo più soltanto per una cena di due ore, no? Dobbiamo decidere quando svegliarci, quanto spendere, che cosa visitare, chi deve lavare quella padella che è messa lì sul lavello da ore, e quindi nascono discussioni quando si decide di condividere anche lo stesso appartamento, lo stesso
1: sbagliatissimo
0: alloggio.
1: Sbagliatissimo. Vacanze con gli amici, parenti, cugini e quella qualunque, ma case separate, macchine separate, e poi bisogna specificare sin dall'inizio che bisogna essere indipendenti.
0: Allora, un sondaggio quello fatto da io. Un sondaggio fatto da un portale viaggi ci fa sapere che un utente su 5 dichiara che un problema di soldi ha contribuito alla fine di un'amicizia. Nascono anche problemi legati ai fattori economici.
1: Certo.
0: Faccio un esempio: io posso andare in certi ristoranti, l'altra coppia non può. E allora iniziano le discussioni. Io posso fare quel tipo di esperienza, sci acquatico tra i delfini, costa 200 euro a persona, gli altri dicono ma sei matto, e questo causa discussioni. Quindi anche, vedi, una semplice escursione, non solo la condivisione dell'appartamento, può causare appunto momenti di imbarazzo. E poi attenzione, anche leggevo sempre, secondo un sondaggio fatto da un portale che vende gli allotment, no? Quello che ti organizza i viaggi, è che le discussioni nascono anche quando l'altra coppia è accondiscendente. Ok, non possiamo fare questa cosa, restiamo con voi. E no, sentitevi liberi di farlo.
1: Certo.
0: E tu dici no, ma io voglio, tu non lo puoi fare. Dice no, mi metti in imbarazzo adesso. Cioè, ragazzi, veramente,
1: no,
0: a volte
1: queste cose no,
0: non sai più come uscirtene. Quindi va bene, pensiamo sempre agli aspetti positivi delle storie, dei rapporti di coppia, d'amicizia in generale, e tutto sommato ci fa sorridere quello che scrive Angelo da Torino. Ho litigato col mio migliore amico dopo 22 anni, però tornati in città, cioè non ci siamo parlati tutto il viaggio, ma tornati in città tutto tornato come nulla fosse.
1: Anche questo è positivo, però dai, non si porta rancore.
0: Va bene, forse sì, però insomma era un aspetto che mi faceva sorridere. Finito quel posto, cioè andati via dal posto dove è nata la discussione, tutto si dimentica, forse è così facile. Va bene, ragazzi, noi abbiamo quasi finito, mettiamo una canzone e ci salutiamo. Questa di Chris De Sarandis, Radio Kiss Kiss.

0: Queste saranno dei good old days. Il messaggio di Luca, la Summer Electro del Tronto, mi ha dato ispirazione per un argomento da trattare domani. Quindi le amicizie sì, in vacanza, nate e non nate, ma insomma l'altro argomento è le discussioni sotto l'ombrellone. Ho litigato con un amico dopo 12 anni di amicizia per motivi politici. Discussioni sotto l'ombrellone.
1: No, bellissimo. Dai.
0: Ne parliamo tra poco, anzi no, domani. Dobbiamo andare via tra poco, ci salutiamo. Prima c'è una canzone bellissima dal 1984 da ascoltare su Radio Kiss Kiss, la musica più bella in questo caso dal passato. Gino Vannelli, ricorderete questa bella Black Cars.

0: Il nostro appuntamento per questo martedì in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Torniamo in onda domani dalle 9 alle 13. Max Poli.
1: La Leti.
0: Grazie alla regia.
1: Andrea Cimino e Benedetta Infusino.
0: Quindi grazie anche all'Acqua Parco di Sea 2000 che ci ha ospitato anche questa mattina. Da Max e la Leti, kiss kiss a tutti.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio

Blanco su Radio Kiss Kiss. Blanco, tra l'altro, con un passato da calciatore, come forse saprete, calcio che si collega a Edoardo Bove, perché è notizia di questi giorni che la legge Bove sul primo soccorso e diffusione e utilizzo di defibrillatori è attualmente bloccata. Si chiama legge Bove appunto per Edoardo Bove, sapete, il calciatore che ora gioca nel Watford, ma nel 2004 fu salvato proprio per miracolo in un Fiorentina-Inter. Beh, comunque, la prima cosa che fa notizia in tutto ciò è che c'è consenso unanime da parte di tutte le forze politiche, cosa che dovrebbe facilitare il tutto. Peccato che i 5 milioni di euro l'anno che servono per finanziare questa legge non si trovino. E ora faccio il populista, perché sono appena stati approvati 13 miliardi per il riarmo, quindi per fare armi e per uccidere, ma 5 milioni per salvare le vite non si trovano. Ma pensa a te, ma guarda te, sono sempre questi giochini che si fanno, eh? Sì, ho voluto fare il populista apposta.

Good old days su Radio Kiss Kiss. Allora, se prima dicevo che insomma un governo dovrebbe teoricamente spendere i soldi per la collettività, ognuno penso che sia libero di spendere i propri soldi come meglio crede.

fatto una piccola ricerca e numeri alla mano in base a come noi italiani spendiamo dei soldi, solo, e ripeto solo, in abbonamenti, mance e contenuti personalizzate, e parlo di piattaforme digitali, di porn e voyeurismo, il traffico in Italia è di oltre 300 milioni l'anno. Quindi diciamo che di soldini ne girano anche per quanto riguarda tutto ciò. Una delle piattaforme più famose, quella che inizia per O e finisce per fans, è la piattaforma più utilizzata in assoluto in Italia e ci colloca, pensate, in una classifica particolare. Siamo il quarto posto assoluto nel mondo per spese complessive sulla piattaforma. Siamo dietro solo a Stati Uniti, Inghilterra e Canada. E devo dire, siamo veramente. E qua, e parlo solo di spese tracciabili, quindi pensate che cosa succede nel sottobosco. Kiss Kiss Play Summer.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: E allora, mentre Tommaso Paradiso agita la sua Coca-Cola, sapete io cosa sto agitando qua in studio? Io inizio ad agitare un po' di gadget di Radio Kiss Kiss, perché è giunto il momento di aggiudicarsene altri.
1: Caccia alla bufala.
0: Ed eccoci qua, appuntamento nella seconda ora per quanto riguarda i tributi ai programmi che si stanno godendo le loro vacanze. Se nella prima ora sono Pippo e Adriana, ora è il momento di essere Giannini e Vitale con Good Morning Kiss Kiss e il loro Caccia alla Bufala. Ora vi leggerò tre notizie, vi ricordo che solo una è quella falsa. La più veloce, il più veloce che indovinerà qual è quella falsa, si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Iniziamo dalla notizia numero 1. Nel 2007 a Basingstoke in Inghilterra un ladro è entrato in una casa per rubare. Ha trovato una bottiglia di champagne, se l'è scolato e si è addormentato ubriaco sul divano. Trovato dalla padrona di casa, si è giustificato con la polizia dicendo: volevo fare una sorpresa a un'amica, ho solo sbagliato indirizzo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1983 la dogana dell'aeroporto di Sydney ha fermato un passeggero svizzero che cercava di contrabbandare 12 scoiattoli vivi nascondendoli dentro una fisarmonica modificata. L'uomo è stato tradito dal fatto che durante i controlli di routine al bagaglio a mano lo strumento ha iniziato a emettere acuti squittii ogni volta che la gente provava ad aprirlo o a comprimerlo per controllare il mantice. Questa era la 2. Notizia 3. Nel 2008 il comune di Eboli ha approvato una singolare ordinanza comunale che prevedeva una multa fino a 500 euro per chiunque venisse sorpreso a baciarsi all'interno di un'auto in sosta. La norma fece immediatamente il giro dei media internazionali. Le coppie di fidanzati della zona iniziarono a spostarsi nei comuni vicini pur di scambiarsi un bacio al riparo da sanzioni. Quindi la notizia falsa sarà la 1, la 2 o la 3? 347-490-0042, vediamo chi si aggiudica il gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss, play summer!

0: Entriamo da Damiano David per riuscire a capire quale sarà questa bufala che ho letto prima e chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Tante le risposte come al solito sbagliate, tantissime quelle esatte, ma le dita più veloci sono state quelle di Ivano, che abbiamo al telefono. Ivano!
1: E buonasera, ciao, buongiorno, mi dica.
0: Ciao Ivano, da dove chiami?
1: Io sono, adesso sono a Schilpario, in Val di Scalve.
0: Ah, non so dove sia, però dopo vado su Maps.
1: Provincia di Bergamo.
0: Ah, in provincia di Bergamo. Bene, allora Ivano, erano tre notizie. Tu sei stato il più veloce che ha indovinato.
1: Quello degli scoiattoli nella fisarmonica era la più falsa.
0: Era la più falsa, era veramente l'unica falsa, perché le altre due erano reali ed erano vere. E quindi sì, non era vera la storia degli scoiattoli dentro la fisarmonica. Come si sta lì? C'è bel tempo? Piove?
1: Sì, no, si sta bel tempo, ci sono 23 gradi, spettacolo.
0: Beh, allora, favoloso. Allora, Ivano, ti auguro un buon proseguimento di giornata, continua ad ascoltarci e chi schissa te.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ogni estate è fatta di ricordi.

Marini fatta a Porto Cervo, che due patatoni, baci stellari per tutti, ma è il momento della novità di questa seconda ora. Il DJ e producer parigino LB1 che arriva con il suo ultimo successo. Questa è I Need a Sign, Show Me.

0: Party Pizza and Friends.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

I Pinguini su Radio Kiss Kiss. Prima avevo iniziato il discorso di come noi italiani spendiamo del denaro nelle piattaforme OSE, diciamo così, per dire. Beh, insomma, vi volevo raccontare una storia perché c'è il sottobosco con un qualcosa che non immaginiamo nemmeno. Ho un'amica, della quale ovviamente conserverò totalmente l'anonimato, che arrotonda i suoi guadagni vendendo le foto e i video dei suoi piedi. Allora, era una situazione un po' particolare, quindi ho detto: no, io devo vedere esattamente come funziona. Quindi mi ha fatto vedere come funziona sta cosa. Lei ha un canale su Telegram e niente, molto semplicemente ha detto: adesso ti faccio vedere, lancio l'esca. Quindi fa una foto semplicemente dei piedi, la butta sul suo canale, nell'arco di 0 nanosecondi rispondono una decina di persone. Dopodiché uno le scrive in privato, io al momento totalmente allibito, dicevo: ma non è vero, dai, dimmi che non è vero. E uno gli dice: senti, ma per avere un video di 15 secondi all'incirca mentre cammini sulla battigia? E gli dice: 100 euro. E lui fa: ok. E io vedo con i miei occhi arrivare un bonifico istantaneo da 100 euro per avere un video che non ha nulla di provocatorio, nulla di osé, nulla di pornografico, semplicemente con una camminata sulla battigia mentre riprendeva i suoi piedi. Quindi quello che dico io alla fin fine è: ci sta, cioè, nel senso, come al solito, ognuno faccia ciò che vuole e non giudico assolutamente. L'unica cosa che mi viene da dire, effettivamente, mi lascia un po' così, mi ha lasciato a bocca aperta, nonostante io sia un possibilista, vale tutto. Ci sono un pochino rimasto così, 100 euro per vedere dei

Ma sentilo, Nino D'Angelo con Arisa e Rovazzi che ci accompagnano alla fine di questa seconda ora, facendo un salto nel passato al 1991, l'anno in cui dopo più di 30 anni termina la produzione delle Trabant, le auto iconiche simbolo della Germania dell'Est, e per festeggiare l'evento in contrasto con quella che era stata per anni l'austerità voluta dal regime, l'ultimo modello uscì di un colore rosa shocking. Ma io faccio anche un salto nel mio passato con la mia chitarra elettrica addosso, perché è il momento dei Nirvana. Questa è Smell Like Teen Spirits. Wow.

0: In Nirvana con Smell Like Teen Spirit dal 1991, ma andiamo a sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. È stata un'altra giornata di alta tensione sul fronte Iran-Stati Uniti, tra accuse incrociate, un incidente nello stretto di Hormuz e contatti diplomatici che si dipanano su più canali, mentre Teheran accusa Israele di aver sabotato l'accordo di cessate il fuoco con Washington. Un proiettile ha colpito una nave in transito nello stretto. Un funzionario iraniano infine avverte che l'Iran è pronta a intervenire militarmente per rompere il blocco navale statunitense se la diplomazia dovesse fallire. Mentre Donald Trump ha pubblicato su Truth la mappa di Hormuz definendolo un nuovo territorio statunitense, la replica iraniana è solo un illuso. Le tensioni in Medio Oriente pesano ancora sul costo dei carburanti, con il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri aveva emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. I rincari dunque hanno bruciato il taglio delle accise. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Siamo alla cronaca. Identificato e arrestato un uomo che con la sua auto era fuggito dopo aver travolto e ucciso un pedone di 33 anni a Vico Pisano. A incastrare il pirata della strada è stato il ritrovamento dello stemma della vettura sul luogo dello schianto e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, dove un imprenditore è morto cadendo dal tetto di un capannone. L'uomo, Aldo Biselli, 60 anni, con titolare di una ditta di costruzioni, era molto conosciuto in città. Era salito sul tetto della struttura per verificare una perdita d'acqua quando un pannello di plexiglass ha ceduto. Sul posto intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il mondo dell'ippica piange per la morte di Varenne, il cavallo italiano ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Il capitano, questo uno dei soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Loppet. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora spacchiamo il minuto, entriamo nella terza ora alle ore 18. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, Roberta Sepe che mi conduce nei volumi dalla regia. E adesso, sentendo le notizie di Umberto Aprea, stavo pensando ancora a questo caro carburante, che sono andato a fare un controllo. Ci sono dei ricavi proprio da parte delle compagnie petrolifere di miliardi di dollari all'anno. Miliardi, io dico, ma mannaggia voi, ma una volta dite dai, questo giro mi compro un gelato in meno e cerchiamo di ridistribuire. Mai così, eh? Intanto iniziamo con la bella musica. Emma e Fabio Fiba, Antidroga.

Stefani su Radio Kiss Kiss. Iniziamo questa terza ora con questa notizia che è rimbalzata su tutti i quotidiani online in questi giorni. Pensate voi, fare una passeggiata sulla spiaggia per cercare una conchiglia e imbattervi invece in un'urna cineraria contenente i resti di un defunto. È successo domenica a Marina di Chieuti nel Foggiano, dove una signora, mentre passeggiava, trova appunto un'urna. Quindi cosa fa? Avvisa immediatamente il proprietario dello stabilimento balneare, che a sua volta mobilita le forze dell'ordine, e si recupera quest'urna che contiene a quanto pare i resti di un uomo ottantenne, visto che si leggevano ancora tutti i dati all'interno, di un'urna di una compagnia che a quanto pare arriva

0: perché in passato i contratti agricoli scadevano in autunno, quindi se una famiglia comprava una scopa ad agosto significava che stava traslocando prima del tempo causa di un probabile licenziamento o di un raccolto andato distrutto. Insomma, perché? Perché questa cosa? Perché la scopa è il primo utensile che teoricamente, anzi nella tradizione, si acquista appena si entra in una nuova casa, perché appena entri in una nuova casa la devi pulire. Quindi se c'è qualche amico siciliano all'ascolto che mi può confermare questa cosa, sarei curioso di sapere se è ancora vera, cioè anzi se è ancora attiva questa superstizione o meno, non lo so. Nel frattempo ascoltiamoci Cioffi con Carmela.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Direi un pezzo che penetra nel cervello, Carmela Di Cioffi su Radio Kiss Kiss. Allora, nel frattempo mi stanno arrivando diversi messaggi di conferma che la superstizione della scopa da non comprare ad agosto e nemmeno di fare i traslochi è ancora ben viva in diverse parti, soprattutto in Sicilia. Però insomma, diciamolo, ognuno ha un suo gesto scaramantico, una piccola superstizione. Mi piaceva molto anche il famoso detto, se non sbaglio era di Totò, che io non sono scaramantico perché porta sfortuna, mi è sempre piaciuto. Io non mi considero particolarmente scaramantico, però poi ci ho ripensato e effettivamente quando facevo le mie serate di intrattenimento in cui mi portavo il mio impianto voce e chitarra, c'era un rituale assoluto che doveva essere sempre quello: microfono sempre messo nel canale 1 del mixer, chitarra nel canale 2. Se non succedeva sta cosa, mi ricordo che scleravo, cioè era una cosa un po' anche per comodità, perché comunque i volumi erano già settati e quindi risultava anche più semplice magari la serata successiva. Però avevo questa, mi ricordo che avevo questa fissazione in cui il microfono doveva stare nel canale 1, la chitarra nel canale 2, sempre così. Chissà invece che ti perdi come fa. Let's

0: going back. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yes, yes. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss Kiss.

0: Bene, allora io che devo comprare una scopa, non la comprerò, aspetterò a settembre.
1: Brava amica nostra, comprati la scopa a settembre, fatela prestare adesso, tanto mancano pochi giorni a settembre, quindi te la puoi prestare per sempre per la scaramanzia legata al fatto di non comprare scope durante il mese di agosto. Comunque a proposito di scaramanzie e superstizioni, c'è il mondo dello sport che è pieno zeppo di atleti scaramantici. Per gli appassionati di calcio credo che nessuno sarà sfuggito il fatto di Karim Benzema, che gioca ormai da anni con il polso fasciato, e stessa cosa adesso, stessa usanza l'ha presa la Lamine Yamal, entrambi perché si erano fratturati un dito della mano, sono entrati in campo fasciati, hanno avuto delle prestazioni record e quindi hanno deciso di mantenerlo anche come segno distintivo. Se non sbaglio anche Osimhen, che si era rotto le ossa facciali, insomma aveva avuto un brutto infortunio quando giocava qua al Napoli, tuttora gioca con la mascherina protettiva, che è diventata diciamo più ormai un segno distintivo che un fatto di tenere protetta la faccia, quindi diventano anche poi i modi per farsi riconoscere un po' di più dai propri tifosi, e credo che sia anche un metodo, come dire, vincente.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì,

ve lo dico qua negli studi, io e Roberta stiamo cantando Niente, Niente di Lorenzo Lupo, Radio Kiss Kiss. Stavo parlando di scaramanzia nel mondo dello sport e ne ho trovate alcune che mi hanno fatto veramente sorridere e sballare. Serena Williams, ve la ricordate, l'ex campionessa del tennis, indossava gli stessi calzini per tutto il torneo, senza lavarli, senza cambiarli, se continuava a vincere. Quindi io penso che la speranza per eventuali suoi compagni di stanza fosse che ogni tanto perdesse, invece era anche una che vinceva tantissimo. Ma ce n'è una che questa proprio non la sapevo assolutamente, non so chi di voi si ricorda di Marco Lucchinelli, che è stato un grande campione del motociclismo italiano a cavallo tra il 70 e gli 80, cioè dire che un campione di motociclismo era a cavallo fa sorridere solo a me. Comunque nel 1981, quando vinse il mondiale della 500, che è l'attuale MotoGP, correva indossando sempre la camicia e la cravatta sotto la tuta di pelle, cioè pensa anche alla scomodità. Appena

Martin dei Coldplay nel capolavoro insieme ai Chainsmokers, che ci portano verso questo nuovo successo di un astro nascente. Sto parlando di Rachel Chinuriri, che pensate, lei stessa ha detto che i primi suoi successi sui social li registrò con un microfono da 20 sterline e ora raccoglie i frutti.

0: Era il New Kiss di questa ora, Rachel Chinuriri col suo ultimo successo One Song Away From Crying. Io vi dico solo che questa notte mi sono addormentato sotto un bellissimo acquazzone in quel di Napoli. E mi sembrava il minimo dirlo per introdurre il momento che Cesso ci fa capire che cosa succede in Italia a livello di meteo. Infatti passo la linea agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche acquazzone residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, disturbato solamente da qualche nuvola sparsa a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali brevi acquazzoni. Caldo più sopportabili, con temperature vicine alla media del periodo, tra 28 e 36 al nord, tra 32 e 35 al sud e al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: su Radio Kiss Kiss, questa era Talk to You, ma vi dico anche che sta per iniziare il momento, l'ultimo di questa giornata, per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo con il mio giocone preferone. Siamo pronti con la sigla, vai Roby!
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve contrariato, oh darno che reve reve, oh darno care reve reve.
0: Ed è il momento nella quarta ora per rivestire i panni del Corriere e quindi essere in questo momento sia Alfio che Ciro. Pensate un po', essere Alfio e Ciro in una volta sola è un casino incredibile. Allora, c'è solo da indovinare la canzone alla rovescia, e sarà perché io e Roberta stiamo qua quattro ore di fila e alla fine ci sentiamo buoni? Sai che secondo me anche oggi è molto facile? Ma guarda, ma tanto alla fin fine noi dobbiamo essere, come dire, accoglienti con i nostri ascoltatori, quindi tenetevi pronti perché qua vince la più veloce o il più veloce, è facilissimo il pezzo, sentiamolo.

0: Vabbè, la voce direi che è proprio totalmente riconoscibilissima, ma io direi anche il pezzo. 347 490 0042, proviamo a vedere chi indovinerà questo pezzo misteriosissimo alla rovescia che abbiamo messo per il reverse.
1: Parla

0: Guarda, vedi, lo dicono anche Smith & Oran, drive safe, quindi siate sempre prudenti alla guida. Ne approfitto perché so che in tanti ci ascoltate alla guida e quindi ogni tanto è sempre bene ricordarlo. Allora, dobbiamo arrivare al dunque per riuscire a capire qual era la canzone a rovescio del reverse. Vi dico una cosa, proprio piccolo dato tecnico: quando facciamo questo gioco, cioè quando facciamo qualsiasi gioco che lancio l'interazione per indovinare, arrivano una quantità di messaggi che non avete un'idea, quindi praticamente lo schermo impazzisce, no? Quindi che cosa succede? Che molte volte quando fate tanti errori è facile. Questa qua, io e Roberta a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ascolta, basta, facciamo che hanno vinto tutti, perché non riuscivamo a trovare almeno un errore, e quindi si è aggiudicato proprio il più veloce. Io credo che si sia giocato nell'arco dei millesimi di secondo il più veloce, ed è lui che ha risposto un po' per tutti, però è quello che vince oggi.
1: Certe notti, Ligabue, Davide da Napoli.

0: indovinare certe note di Ligabue, quindi nei prossimi giorni verrai contattato dalla redazione e ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

che ci conducono alla fine di questa ora, ma anche alla fine della nostra giornata, dico nostra perché nel frattempo ringrazio ancora per essere stata in mia compagnia Roberta Sepe in regia, ringrazio ovviamente anche tutti voi che siete stati a fare compagnia a me per la nostra interazione che c'è sempre. Io vi lascio con un gran pezzo dal 1998 perché sta arrivando Jennifer Page con Crush, ma vi ricordo che domani pomeriggio alle 16 fino alle 20 sarò ancora io a intrattenere il vostro pomeriggio. Che dire, comportatevi bene, fate i bravi e kiss kiss a tutti, a domani!

Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss.
4: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: La musica più bella.
5: La musica più bella.
3: Suona solo.
5: Suona solo.
3: Su Radio Kiss Kiss.
4: Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero

numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.